tseo di etsang a una chelet eng kwa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelet ha una chelet ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tsinogo nogo ha se yo mo mo tsisa